Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

0: Rasi Major Show je sin.
1: 14.32 je ura, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radiju.
2: Zdravo,
1: dober dan. Dobrodošli tudi na Totem TV. Če slučajno še ne veste, nas lahko zdaj od 1. septembra naprej tudi gledati.
2: Tako. Na televiziji. Če pa nimate nobenega operaterja, pa imate pametni televizor, pa odprete brskalnik, vtipkajte tudi radio.si, imate tam stream in lahko gledate.
1: Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo.